0: Grazie la vita che de repente, Signore, sta passando momenti di difficoltà, problemi nella famiglia, Signore. Io te pido, sei il padre per ellos, Signore.
1: 7:22.
0: Quantos niños, Señor, sufriendo, Padre, cuántos niños abandonados. Ten misericordia. Oh, sí, Señor, mi Padre. Yo te pido por aquellos que necesitan un milagro de ti. Ten misericordia. Usa